0: Dit is VBRO. Hier hoor je 24 uur per dag gezellige radio. VBRO.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco sarà colore.